0: Tadi nanzi ziatu femba da mapindi makumana ina pindi boz no vina 40 minuti tukupitiriza na ndima yatu ya marungero hachisena batamangira mapetu pansiko ya lero anyakufa.
1: Yei! Sangite familia tole! Bosi kalishtu via guru! Yesu Shadrake tanke mwana sena! DJ Belly, bro!

0: Rugare.
1: Ngaro andi. Garai pacheya.
0: Taswera sei.
1: Taswera tumaswerao.
0: Mama andazwa kuti munokweretesa. Ndaida kukweretawo mari.
1: Murikuda marei?
0: Ndinoda 50 milioni.
1: Aizoiti nyaya here?
0: Haimboiti.
1: Oraiti.
0: Nokuti inini ndiri antigu combatant. Ndinotambira 10 milioni. Inini ndinokupai 10 milioni. Yosara singo yangu kusvikira yapera.